donera yange kunakambwa konjirali uya uya mopoti talomate ndakukuto talovita koshumari.